ntho tseo di etsang ha hona challenge empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le challenge ha hona challenge ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp ba tsino go no go ha se yo motho.